se me di confiant, non era mai bisogno. Con gli occhi non scrianza, da tutta miglia di innocenza, in amici di tagliata, tempo era talvez stava in aria.

0: back to back.
1: Not there.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu. Ta ta tu ta tu tu.
3: Okay.